0: Gold.
1: Connect on site. Egalapa 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garinmu.

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfanin.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku ko
0: domin ku.

0: albasa. Ka titin dan kura, zura ko akan lambar waya kamar haka: 0800 65 67 85 9.
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Center 2625.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku
1: ko domin

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Aboburgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

ba kamar yadda waɗansu shedanu suke zuga ku bane su ce an takura muku, ba takurawa bace, duk abu mai kima mai daraja ba a sakin sa, dole sai ana kula da shi, dole sai ana lura da shi. To da wannan zaka gane lalle mace tana da daraja, tana da kima a musulunci. Musulunci ya kula da ita, ya lura da ita, ya sa mata ido sama da yadda yayi wa namiji. Da haka mace ko tafiya za ta yi ana so ta zama

0: Network site, Calabar 127300 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.
1: Kuma domin ku.
2: Garashi a wurin sa Rasul silinsu Rahma na sada sahabbansa da su umana alayi
3: 97.3 Rahma Radio.

0: Ajigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a gare ku
0: kuma domin